0: mai to leo mai to valatala io come che tu lo fornongo mai che ha tu lo pisinga mai I Melbourne con Macalacatani con io qua a tala ho perché fa la folla la tu lo to me ne fai tu pu mai che cavia con Melbourne e Australia a quanto to tu lo mone che fornongo che he to leo fu fu la ne come che che ta che fa ma fa na mai mo to lo A te whanonga mai ki hata tōle lau taonga koe PMN Anywhere ke pūli ke pūnei.
1: You're now listening to PMN Anywhere.